0: Non mi hai detto.
1: Perché tu spiti mo, perché se canena spiti mo, perché se tu spiti sasse olimas.
0: E le rev?
2: Soppressa dopo tanto un amore.
3: That it is short and of high pitch.
0: Oui, oui, tu as raison.
4: Che di ci mudo è hou hou yang.
3: Gracias. Often sounds like a galloping horse.
0: Leave it this idea.